0: E nel nome del Padre, e del Figlio, e del Spirito Santo, la paz sigui ambos altres.
1: La paz esté con vosotros.